io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, no.

tu si peggi rififi. Tu in galera va a farmi. Sotto falto roga piella da nascondo, sto che bella, sto che insista con te. State accorta polizia, si te pesca mezza via, non può fare che guapparia, tu in galera.

non spara, non spara. Bella madre, picciottiella, ma perché tu vuoi guaiare? Un vai, un vieno, rivolgo raggio, tieni, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti i giorni io caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con un attore brillantino che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la costura, picciottiella, metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va a farni.